Cum vive, tiene, move, corpus vitus, sono nove, lumen, se la tempo, pove, spiritus, dus, illo, corove, tiene, move, ritus, sono ritus.